Questa mi ha anche trasciato una buon figlio di vento. Se vedete, ci volevo qualche gel,